0: dedicasci oggi, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: La canzone americana, la storia è andata all'aria.

bene i testi di Andrea, ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità, uguali a metà, sono solamente un bambino.

cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

Paese, qui al bar della radio di Kiss Kiss Italia con me, Roby Musella. Domenica 17 maggio 2026, come va? Tutto bene? Con calma e per piacere. Ieri abbiamo fatto anche tardi perché c'è stata la finale dell'Eurovision Song Contest, protagonista tra gli altri anche il nostro Sal Da Vinci, un ottimo quinto posto. Ma chi ha vinto? In tanti, anche al 347 49 00029 stamattina intorno alle 7. Ma sì, ma chi ha vinto l'Eurovision ieri? Ecco, vi faccio sentire la canzone vincitrice, vai. La cantante è Dara, lei è bulgara e la canzone si chiama Bangaranga, che è una sorta di esclamazione che utilizzano i bulgari per dire: questo è arrivato il mio momento, è arrivato il giusto tempo per essere me stesso e per far vedere chi sono. Quindi ecco, appunto, e te e a così sarà sempre sì. Questo è un altro metodo per dire: è arrivato il mio momento, devo sposarmi. Però lo canta Sal Da Vinci. Ma ieri mi ha incuriosito, a parte vabbè, bella la finale, tanti colori, come al solito un po' lunghetta anche questa, insomma, a un certo punto quando hanno finito di cantare ci hanno propinato una serie di, diciamo, di cover delle vecchie canzoni che hanno partecipato, insomma, lì avrei risparmiato volentieri qualche minuto, ma il concetto è che devono dare il tempo al televoto di ricevere appunto telefonate. Anche quest'anno l'Inghilterra non ha preso un voto. È il secondo anno consecutivo che l'Inghilterra non prende nemmeno una telefonata. Sì, fanno ottime canzoni, devo dire. Una volta c'era il Britpop, adesso niente, lo abbiamo abbandonato. Però io voglio spendere le ultime parole sulla presentatrice, perché io sentivo questo nome, Victoria Swarovski. E ho detto, ma sarà mica la Swarovski della famiglia, quella lì dei brillocchi lì, sì, è l'ereditiera dell'impero dei cristalli Swarovski, ma soprattutto è imprenditrice, cantante, conduttrice televisiva, l'abbiamo visto praticamente ieri, ma è anche pilota di rally. Cioè, la signorina fa tutto nella vita, però poi ha il suo patrimonio multimiliardario lì pronto. Intanto però lavora la ragazza, eh.

musicali su Radio Kiss Kiss Italia con Paprika, e sempre parlando delle qualità di Victoria Swarovski, la presentatrice di ieri dell'Eurovision. Sì, è pilota di rally, ma ha partecipato a quale rally? La vecchia Parigi Dakar, il rally Dakar nel deserto, signori. Cioè, lei è un mostro.

con Salmo e con la pesce, le loro cattive abitudini qui su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Ancora buona domenica, siamo praticamente a metà del mese di maggio, cioè già le ferie si avvicinano sempre di più. Avete già preparato il vostro piano ferie? Cioè vi siete già organizzati? Perché chi lavora in azienda tra maggio, diciamo metà maggio, fine giugno, cominciano a girare questi fogli, in genere fogli Excel o comunque email, in cui si dice: perfetto, quest'anno io non ci sono dal al, e comincia anche il litigio, no? Perché c'è questa ricerca che ha dimostrato che il momento in cui si decidono le ferie è anche uno tra i momenti più critici da attraversare in ufficio, perché fondamentalmente i giorni sono quelli e ci sono persone che magari tutti gli anni vogliono andare nello stesso periodo, cosa che in un ufficio magari diventa complicata, perché fondamentalmente bisogna girare un po', c'è una sorta di turnazione. E allora, quest'anno dove volete andare in ferie? Cominciamo subito a fare un po' di controlli, ma soprattutto avete già deciso il periodo? 347 49 00 29.

0: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
1: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.

0: 1983 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Vivi la tua Cumeia Experience. Con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
2: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
3: La scelta giusta è Baiano Casa.
2: In che senso?
3: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
4: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.

0: Bye.
1: Bundabash Manifesto.
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: Siamo nell'ottobre del 1969 e negli Stati Uniti nasce ARPANET, il precursore di Internet, la prima linea che collega i primi due computer della storia dell'umanità. Nello stesso anno Lucio Battisti prova a collegare due cuori che dall'amicizia diventa poi tutto un'avventura, no?

Superstar, cantano due superstar su Radio Kiss Kiss Italia. Tiziano Ferro insieme a Giorgia. Qual è il vostro periodo, la vostra settimana di ferie? Me lo dite al 347 49 00029 che tra poco vi dico quali sono le migliori settimane da prendersi almeno per questo 2026. Su, Giusy Ferreri.

0: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
1: Lo voglio.
0: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
2: Lo prometto.
0: Vi dichiaro uniti per sempre.
3: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a €2,99.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui limiti. Al centro, come sopra. A sud, bello.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da €24.900 con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: Temperature in aumento.
7: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
8: Un altro malessere?
7: No, è tornata la candida.
8: Ma puoi provare Meclon Crema.
9: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20.900 con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a €1.500 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
13: Radio Kiss Italia. Tutta musica italiana.
14: Carta Wow. Una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettini. Wow, la tua carta vincente.
15: Il sabato e la domenica, preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è...
16: Che festa!
15: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami. Visto lei. L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

per te. E se non tornerò domani è lo stesso, se butterò la vita nel cesso, vai avanti.

Finale. Mi ricorda qualcosa questa giocata di piano di Achille Lauro. Amor, qui su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Siete al bar della radio, si parla di ferie, di vacanze estive. Qual è la settimana, secondo quelli bravi, secondo gli psicologi, secondo i sociologi, la migliore settimana da utilizzare per andare in ferie? In realtà la risposta sarebbero tutte, perché effettivamente una vita in vacanza, la cantavano anche a Sanremo, sarebbe meglio. Però in realtà le due settimane migliori utilizzate nel 2025, pensate, sono state la prima settimana di giugno e la seconda di settembre. Cioè, statisticamente, quelle che sono piaciute di più sono state queste due. Magari nel 2026 sarà diverso, ma al 347 49 00 29, per esempio, c'è una nostra amica Concetta che dice: io dovevo andare in ferie dal primo al 15 giugno, aprivo io gli ombrelloni e preparavo i lidi praticamente, ma ringrazio una collega che mi ha permesso di cambiare, quindi andrò dal primo al 15 luglio, anche perché già lo scorso anno aveva usufruito dello stesso periodo. 1-15 giugno, perché il problema sta lì. Come ci accordiamo con i nostri colleghi sulla settimana di ferie? Potrei raccontarvi ore e ore, favole, storie di coltelli e di guerre che sono iniziate a causa delle ferie. Oh, intanto c'è Pino Daniele, qualcosa arriverà.

approfitto della canzone delle vibrazioni dedicata a te per salutare tutte le Giulia che ci ascoltano, le Giulia che non ci ascoltano, tutte le Giulia di questo mondo. Ci sta bene. Tra pochissimo ci sono gli amici di Trebi Meteo, prima però c'è Paola Iezzi su Radio Kiss Kiss Italia con la sua nuova canzone. Il titolo è Stessa direzione, se Paola va io la seguo, sempre con

0: Kiss Italia. Meteo.
1: Salute e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Italia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di domenica 17 maggio sulle nostre regioni meridionali con una temporanea tregua dalle perturbazioni. Finalmente il tempo si stabilizza, si fanno strada ampi spazi assolati, non mancano nubi innocui di passaggio, localmente offuscano il cielo ma non danno luogo a conseguenti effetti. Soffia ancora parecchio vento, moderato a tratti teso da nord, soprattutto sulla fascia adriatica e ionica, ma poi sarà in graduale attenuazione specie domani. La giornata di lunedì sarà ancora nel complesso buona con sole prevalente, non mancheranno nubi di passaggio ma non favoriranno precipitazioni. La ventilazione in attenuazione permetterà un leggero incremento delle temperature massime. Dettagli ed approfondimenti sull'app di Trebi Meteo.

Dai che c'è la seconda parte del bar della radio di questa domenica. Io sono Roby Musella, con me c'è Walter Gentile, c'è anche Lorenzo Giovanotti con Mi fido di te. Iniziamo romantici.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
1: La scelta giusta è Baiano Casa.
0: In che senso?
1: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
2: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi. Come te, non c'è nessuno.
0: Ma come si permette?
2: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
0: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 21 maggio, parmigiano reggiano DOP 24 mesi a 1,79 euro letto. San Montana, barattolino classico 500 grammi a 2,39 euro.
2: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. E te supermercati. It.
3: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su Cumeia.it.
4: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
5: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.

0: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
1: Lo voglio.
0: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
2: Lo prometto.
0: Vi dichiaro uniti per sempre.
3: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescara 100 grammi a 2,99 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
10: Radio Kiss Kiss Italia. Tutta musica italiana.
11: Carta Wow asciuga tutto. Super assorbenti, resistenti e anche decorati. Utili per l'igiene di casa e cucina. Wow, la tua carta vincente.
12: Il sabato e la domenica preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è
13: Che festa!
12: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami.
14: Visto lei.
12: L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

volte certo capita anche a me di non avere voce per parlare o per cantare, ma in fondo mi conosco, sbaglio tutti i tempi. Non era questo forse il migliore per i miei silenzi?

da un cielo terso e limpido che non nasconde alcun rumore, perdendomi negli angoli del tuo splendore, mi chiedo dove mai sia finito il sole. È proprio oggi che il cielo azzurro è troppo azzurro,

ritrovare la mia voce, quella persa, come ho perso il sole. E se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce. Ci saranno altri silenzi, altri tempi da sbagliare.

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

0: come te non c'è nessuno.
1: Ma come si permette?
0: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
1: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 21 maggio, banane di manno a 1,29 € al chilo. Sottilette, le classiche 400 grammi, a 2,69 €.
0: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. E te supermercati.it.
2: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
3: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 €. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.

0: E ora la sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
1: Lo voglio.
0: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
2: Lo prometto.
0: Vi dichiaro uniti per sempre.
3: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Riso parboiled cuore mediterraneo 2 kg a 2,49 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: E ora passiamo al cancro.

vita mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scelte.

aspetta. Mi fischia nelle orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

Terpa. Prigionieri da scaba, fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

0: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
1: Euronix Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronix Tufano, un mondo più avanti.
2: Vivi la tua Acumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Acumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Acumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su acumeia.it.
3: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
4: Come te, non c'è nessuno.
5: Ma come si permette?
4: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
5: Ah, e te?
6: E te Prime, e te Smarty e Grande Te, certo. E che offerte! Fino al 21 maggio, Granarolo, latte UHT HD da un litro a solo un euro. Ace, detersivo liquido, 27 lavaggi a 2,29 euro.
4: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. E te supermercati.it.

Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: Temperature in aumento.
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
3: Puoi provare Meclon.
2: Come?
3: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon!
4: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: ultime notizie.
1: Una buona domenica e un ben ritrovati dalla redazione. In Medio Oriente in primo piano la situazione tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump potrebbe decidere entro 24 ore nuovi raid contro Teheran, mentre secondo media americani e israeliani Washington e Tel Aviv sarebbero già impegnati in intensi preparativi militari. L'Iran intanto rafforza il controllo dello stretto di Hormuz e parla di trattative in corso con alcuni paesi europei per garantire il passaggio delle navi. Il presidente iraniano Pezeshkian ha inviato una lettera a Papa Leone XIV chiedendo alla comunità internazionale di opporsi alle richieste degli Stati Uniti. Alla Regina Coeli, Papa Leone XIV ha richiamato la giornata mondiale delle comunicazioni sociali, invitando a custodire voci e volti umani nell'epoca dell'intelligenza artificiale. Il pontefice ha esortato a promuovere una comunicazione rispettosa della verità e a orientare l'innovazione tecnologica al servizio dell'uomo. A Modena resta in stato di fermo Salim El-Khoudry, il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate dopo aver travolto con l'auto una decina di pedoni in pieno centro, ferendone gravemente alcuni. La vettura lanciata ad alta velocità è finita contro la vetrina di un negozio, mentre nella fuga l'uomo avrebbe anche accoltellato un passante che tentava di fermarlo. Davanti ai magistrati si è avvalso della facoltà di non rispondere. Gli investigatori escludono al momento piste terroristiche e seguono l'ipotesi di un grave disagio psichico. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni hanno incontrato l'ospedale di Baggiovara a Modena, l'equipe medica che sta curando i feriti travolti dall'auto. 8 le persone, 4 in condizioni gravissime. Mattarella ha ringraziato medici e soccorritori per il lavoro svolto, mentre il ministro dell'interno Piantedosi, dopo un vertice in prefettura, ha aggiunto:
2: però sembra il fatto che sia collocabile soprattutto con una situazione di disagio psichiatrico, registrare che non c'era nulla che ci fosse sfuggito dal punto di vista della prevenzione antiterrorismo ci conforta. Questo lo voglio dire perché la città deve stare tranquilla.
1: Proseguono alle Maldive le ricerche dei 4 subacquei italiani dispersi dopo un'immersione al largo dell'isola di Arimata. È arrivata sul posto una squadra di 3 subspeleologi finlandesi specializzati, ora al lavoro con la guardia costiera locale per coordinare le operazioni. Finora è stato recuperato solo il corpo di Gianluca Benedetti. Siamo allo sport, calcio. Il Napoli conquista la qualificazione in Champions League con un turno d'anticipo, battendo 3-0 il Pisa. A Roma vince il derby contro la Lazio, il Milan supera il Genoa, mentre la Juventus crolla in casa con la Fiorentina e viene agganciata dal Como. L'Inter, campione d'Italia, pareggia 1-1 a San Siro contro il Verona. Ora alle 18 Atalanta e Bologna, mentre in serata Spazio, Udinese e Cremonese e anche ai play-off di Serie B e C. MotoGP, caos e spettacolo nel Gran Premio di Catalogna a Montmeló. Tra bandiere rosse e incidenti che coinvolgono anche Bagnaia e Marquez, trionfa Fabio Di Giannantonio davanti a Joan Mir e Aldeguer. Quinta posizione per Bagnaia, mentre Bezzecchi consolida la leadership del mondiale approfittando del ritiro di Jorge Martin. Ed era l'ultima notizia per il momento. Grazie per l'attenzione. Torneremo ad informarvi tra meno di un'ora.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

saga di non saga. Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: 1983 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
2: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare. I piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
3: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
4: La scelta giusta è Baiano Casa.
3: In che senso?
4: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
5: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.

0: E ora la sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
2: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescare 100 grammi a 2,99 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
8: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
7: E passiamo alla pagina sportiva.

0: c'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Radio Kiss Kiss Italia. Tutta musica italiana.
3: Carta Wow Fazzoletti. Super morbidi, resistenti e delicati sulla pelle. Wow, la tua carta vincente.
4: Il sabato e la domenica preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è.
5: Che festa!
4: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami, l'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia, che festa! Tutta musica italiana da ballare.

0: ultime notizie.
1: Una buona serata e un ben ritrovati dalla redazione. Apriamo con la cronaca. Una donna di 61 anni residente nel Biellese è morta durante un'immersione organizzata a Porto Azzurro sull'isola dell'Elba. La subacquea avrebbe acquisito malore subito dopo essere riemersa. Inutili soccorsi, mentre la magistratura ha aperto un'indagine per chiarire le cause del decesso, mentre l'attrezzatura subacquea è stata posta sotto sequestro. E proseguono alle Maldive le ricerche dei 4 sub italiani dispersi nell'atollo di Vauvu. Sul posto è arrivata una squadra di sub speleologi finlandesi che lavorerà con la guardia costiera locale. Finora ha recuperato solo il corpo di Gianluca Benedetti, mentre i 20 italiani presenti sul Duke of York rientreranno stasera in Italia. Modena resta sotto shock dopo l'auto lanciata sulla folla in centro città. In stato di fermo Salim El Kudri, 31enne, accusato di strage e lesioni aggravate, si è avvalso della facoltà di non rispondere. 8 i feriti, 4 in condizioni gravissime, mentre gli investigatori escludono al momento piste terroristiche e seguono l'ipotesi di un grave disagio psichico. In visita all'ospedale di Baggiovara, il presidente Mattarella e la premier Meloni, che hanno incontrato medici e soccorritori impegnati nell'assistenza ai feriti. Sentiamo le parole del capo dello Stato.
2: Questo episodio, questa vicenda ha creato un'emozione generale in tutto il nostro paese e quindi anche la riconoscenza nei nostri confronti è particolarmente alta in questo momento, ma so bene che sempre così.
1: Medio Oriente, secondo media israeliani, Donald Trump potrebbe decidere entro 24 ore nuovi attacchi contro Teheran, mentre Washington e Tel Aviv sarebbero già a lavoro su intensi preparativi militari. In una telefonata con Netanyahu si sarebbe discusso anche del possibile coinvolgimento israeliano. Intanto Trump pubblica sui social un messaggio inquietante: la calma prima della tempesta. Domani sciopero nazionale di 24 ore di tutti i settori pubblici e privati indetto dal sindacato di base USB. Per le ferrovie l'agitazione inizierà già stasera alle 21, con possibili cancellazioni e ritardi. Per il trasporto regionale saranno assicurati servizi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. La pagina sportiva, cominciamo dal calcio. Il Napoli conquista la Champions battendo 3-0 il Pisa, vincono Roma e Milan, cade la Juve contro la Fiorentina. Festa scudetto per l'Inter dopo l'1-1 col Verona, ora in campo Atalanta-Bologna e stasera Udinese-Cremonese, oltre ai play-off di Serie B e Serie C. MotoGP, Gran Premio di Catalogna, trionfa Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46, mentre Bezzecchi dell'Aprilia consolida la leadership del mondiale. Tennis, festa azzurra agli internazionali di Roma. Simone Bolelli e Andrea Vavassori conquistano il titolo del doppio battendo al Super Tie Break Granollers e Zeballos e riportano il trofeo in Italia dopo 66 anni. Intanto Yannick Sinner sfida il norvegese Ruud per il titolo del Master 1000 di Roma. Ciclismo, il danese Jonas Vingegaard vince la 9ª tappa del Giro d'Italia da Cervia a Corno alle scale di 184 chilometri. Il portoghese Eulalio conserva la maglia rosa. Ed era l'ultima notizia. Grazie per l'attenzione. Buona domenica sera.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
1: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Haier QLED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
2: Vivi la tua Acumeglia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Acumeglia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Acumeglia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su acumeglia.it.
3: Come te, non c'è nessuno.
4: Ma come si permette?
3: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
4: Ah, e te?
5: E te Prime, e te Smarty e grande te, certo.
4: E che offerte!
5: Fino al 21 maggio, parmigiano reggiano DOP 24 mesi a 1,79 euro letto. San Montana, barattolino classico 500 grammi a 2,39 euro.
3: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. E te supermercati.it.
0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Riso parboiled cuore mediterraneo 2 kg a 2,49 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
10: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Kiss Italia. Meteo.
1: Saluto gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Italia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Siamo prossimi all'avvio di una nuova settimana, un lunedì 18 maggio sulle nostre regioni meridionali, con pressione atmosferica alta, garanzia di bel tempo e stabilità. Difatti il sole sarà prevalente, transiteranno comunque delle nubi, localmente potranno anche offuscare il cielo, ma non daranno luogo a conseguenti precipitazioni. Le temperature diurne saranno in leggero incremento in diverse zone prossime ai 22-23 gradi, grazie alla progressiva attenuazione della ventilazione da nord. Dettagli ed approfondimenti maggiori sulla nostra nuova app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.

0: su Kiss Kiss Italia.
1: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
2: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
3: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
4: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
5: La scelta giusta è Baiano Casa.
4: In che senso?
5: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
6: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
7: Per la tua pubblicità su Radio Kiss Kiss Italia, chiama lo 081 770 1818.

Kiss Kiss Italia. Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Radio Kiss Kiss Italia. Tutta musica italiana.
4: Carta Wow. Una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettini. Wow, la tua carta vincente.

non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: rischi di impazzire, può scoppiarti il cuore, perdere una donna e avere voglia di morire.
1: Più notizie, più musica, più emozioni.